Ashana Maye. Every time the minim di ayama pim, ever the afraid ya tremio. Aya tremio. Tremio, what kind of man fumu kind pano? Tremio. Yeah. I rather make a new one, Messiah, what's that tremio?

mamiti. Unem ayobia said yes say kase. Adiachio. Adiachia no pa. Same da someti asia. Machu chum. Na meyi. Ebati.

Alleluia, alleluia, li cavalosi andai. Alleluia, alleluia, cavalani di. Patuni di un. Atu wazana, alleluia, alleluia, mu. Atu alleluia, alleluia, canidi. Atu alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia, ma cavasa, via, cavo, e saliamo da Dio, ti amo.